0: tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AES Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot. Spot.
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AES Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AES Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 2:03.

0: Then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got me on the box, it says I'm Mr. Rose.
1: Sì!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai?

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Hey, now just get in and close the door.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. Il sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.
1: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, con certo e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita. È nostro grande cuore.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:06.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Ehi,
1: sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono 7:03.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Alto Milanese. Got introduced to you by a friend.

camminare per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
2: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi

Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso.

0: adesso possono farlo.
1: Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra a portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Buongiorno dalla redazione in studio Francesco Vitale. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo la tregua. Trump vede Witkoff, Kushner, spiragli per colloqui a tre. Il giorno buio di Merz, nessuna resa ma ammette la disfatta di Wedel, è un peso. Vannacci attacca le destre sbiadite. Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma, grave ma vigile e soccorsa in casa, trasportata in ospedale in codice rosso. La vitola ai giudici, l'amicizia con Ranucci per riscattarmi, vuole i domiciliari, assicura, non c'è un movente politico. Lorena era viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto, i risultati dell'autopsia, esami tossicologici su Vella e poi Frattesi, Guida, la rimonta, Udine, la Lazio vola in vetta, il centrodestra e Guida Gudmundsson rispondono al vantaggio. Questi principali titoli, più tardi tutti gli aggiornamenti. Restate con noi, buona giornata.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile da solare. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
2: Ogni mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

12 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale la sua performance ha raggiunto 47 milioni di case. Ascolta.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lila, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Emma Bonino in ospedale a Roma, il bollettino medico dopo la notte di ricovero, condizioni delicate ma stazionali. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, attacchi aerei su Kiev, almeno 2 i morti. Napoli, bambino di 5 anni morso da una vipera, ricoverato al Santo Bono. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. È quanto si legge nel bollettino diffuso sulle condizioni di salute della leader di più Europa. La Bonino era arrivata nel nosocomio in codice rosso dopo essere stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio. Come riferito dal suo medico, è sempre stata vigile e lucida. Per gli esteri, notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 10. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Il bilancio delle vittime sembrerebbe essere destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per 3 giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente statunitense Donald Trump. La cronaca: un bambino di 5 anni è stato ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato lo scorso sabato. Il bimbo si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato. Economia: dal 1 ottobre 2026 dovrebbe scattare il nuovo giro di vite sui diesel Euro 5 nel bacino padano, ma parlare semplicemente di blocco rischia ormai di essere fuorviante. La legge nazionale prevede infatti le limitazioni nelle 4 regioni interessate, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, soprattutto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Allo stesso tempo però permette alle amministrazioni regionali di sostituire il fermo delle auto con altre misure capaci di garantire una riduzione equivalente delle emissioni. Il Piemonte ha già scelto una via alternativa: incentivi all'utilizzo dell'HVO, interventi sugli impianti di riscaldamento, risorse per il car sharing, la mobilità ciclabile e altre azioni contro le emissioni. Veneto ed Emilia-Romagna stanno cercando soluzioni simili. La Lombardia invece resta al momento la regione dove l'entrata in vigore delle limitazioni appare più concreta. E chiudiamo con lo sport. Nodi d'amore e Fondazione Valori d'Italia insieme per regalare a 2 pazienti oncologici una giornata speciale nel segno dello sport, dell'inclusione e della speranza. Ci sono sogni che nascono in silenzio e che qualche volta, grazie alla sensibilità e alla collaborazione di tante persone, riescono a diventare realtà. È quello che è accaduto in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di Monza 2026, dove Alessandro e Antonio, 2 pazienti oncologici, hanno potuto vivere una giornata straordinaria al fianco del grande mondo della Formula 1. Un'esperienza che va oltre lo sport e che racchiude un messaggio semplice e profondo: non bisogna mai smettere di sognare e non mollare mai. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
9: Riccardo Pellegrini presenta...

0: anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto. E la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento, eh?
1: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente e niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora vabbè, i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti. Well, I

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

0: Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà.
1: Correvo

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale della Lombardia. Da segnalare un incidente sulla tangenziale nord, con incolonnamenti all'altezza di Sesto San Giovanni nelle due direzioni. Per lavori chiusa questa notte la 9 Milano-Chiasso, dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese, dalle ore 21 alle ore 5 tra Castronno e Solbiate Arno, anche qui in direzione di Milano. Per il trasporto pubblico per chi viaggia in treno, in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera, uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza, sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Prevista la fascia di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

0: Radio Punto!
1: La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot. Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 8 minuti.
4: E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. La cosa più bella di questa trasmissione è che piace anche a chi non ha mai ascoltato questo genere musicale, perché noi, non so se lo sapete o meno, magari è la prima volta che ascoltate il Golden Classic, viaggiamo molto nella musica funky soul disco degli anni 70 e 80. Poi si va anche nella musica pop e rock. Però magari c'è qualcuno che si sta avvicinando solo ora a questo spazio musicale, che dura un'ora in questo caso, con la voce di Marco Del Weis. E pare che questa musica che io propongo piace, questo mi fa tanto tanto piacere. Quindi andremo avanti per questa grande strada che abbiamo aperto insieme. Voi ad ascoltare, io a proporre la mia musica, che spero che sia anche la vostra, o comunque che lo stia diventando. Si va in qualsiasi caso a cercare della gran bella musica degli anni 70-80. E fin qui non si scappa. Per il resto, cosa posso dirvi? Ascoltiamo insieme oggi le canzoni che arrivano da questa grande playlist, partendo dalla prima. Adesso io schiaccio questo bottone e arrivano gli Eruption.

0: Suono molto britannico questo qua, con il gruppo degli Eruption. In effetti loro nascono in Inghilterra e portano in giro questo genere sound disco, disco funk, un po' da tutte le parti del mondo. Questa è una canzone presa dal secondo album, quello che si intitolava Live Light, uscito nel 1978, e la canzone era proprio quella che prendeva o dava il nome all'album, come si diceva tanto tempo fa presentando queste canzoni alla radio, parlando ancora del vinile. Cosa particolare? Che nell'arco di 3 anni la formazione ha cambiato 3 coriste, o comunque abbastanza vicine, perché lei è stata colei che ha chiuso il periodo, vale a dire Preachers Wilson, subito nel 1980, poi Kim Davis, e dall'80 all'85, perché pare ci siano ancora, con Jay Chokin. Chokin, che in Veneto può anche avere un certo significato, non lo so. Va bene, Golden Classic che va avanti, c'è Emily Champagne King.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

molto molto funk questo disco. Grande, Get Loose 1982 con Evely Champagne King. Ma di quell'album c'era la famosissima Love Come Down, che aveva fatto innamorare un sacco di persone. Quando la si sentiva alla radio, mi ricordo che andavo lì ad alzare il volume perché mi piaceva sentirla a un volume abbastanza sostenuto. Però c'era in questo album, oltre a questa che si chiama Stop That, c'era anche Back to Love, che non era male, o Get Loose, la stessa Get Loose che dava il nome a questa grande produzione di Evely Champagne King, targata due grandi, Paul Lawrence e Cash If, come produttori insieme a Molly Brown. Io vi faccio questi nomi tanto come se fossero amici da un sacco di tempo, cioè io parlo di Molly Brown, ma chi è? L'abbiamo bevuto il caffè l'altro giorno insieme. No, questo serve per dare un attimino di professionalità, poi magari qualcuno dice: ah sì, ok, va bene, grazie dell'informazione, ma mi interessa meno di zero. Però vabbè, si fa, dai, alla radio si fanno queste cose qua, si fanno queste presentazioni, si parla un po' della musica, giusto proprio per non essere banali, ok? Dai, facciamo una bella cosa, adesso vi faccio partire due belle canzoni che sono un pezzo rock non male, che era quello che avevo anticipato in apertura, e poi dopo un altro grande pezzo.

0: Non so voi, ma io acquistai questo disco proprio nell'anno 1979. Era bello. Era bello, sì, molto bello. Tant'è vero che lo ascoltai tutto il giorno e veramente giravo tra questa qui e Walking on the Moon, che è stato l'altro grande pezzo di questo album. Però ce n'erano di tracce interessanti. Ancora con la vecchia etichetta, che forse era la AM. Mi documento, poi ve lo faccio sapere per essere un po' più professionale. Però mi piaceva come Stewart picchiava secco su questa grande batteria. Questa è una canzone che non ha bisogno di presentazioni, perché è talmente importante, talmente famosa, che non lo faccio neanche, ma vi faccio sentire in compenso la prossima, che ci porterà alla prima pausa del Golden Classic.
1: The year 1979.

Dai, uso questa base musicale per darvi la conferma che era con la AM Production, che non era il primo album, ma il primo che ho posseduto io, ma il secondo anno di, il secondo album di uscita della loro carriera musicale. E io il primo album che avevano fatto, francamente, non lo considero neanche, perché c'era solo So Lonely e c'era un altro pezzo che viaggiava abbastanza bene. Qua invece proprio si sentiva la passione della musica dei Police. Incominci-

0: Fat Larry's Band. È la prima volta che sentiamo questa canzone?
1: No.
0: L'abbiamo già sentita altre volte
1: e sono convinto che tornerà ancora nel nostro appuntamento.
0: Adesso ci prendiamo la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante, poi torneremo ancora con un sacco di belle canzoni.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: adesso dai, ditemi.
1: Cioè, ditemi la verità. Dove sentite un'altra trasmissione che vi fa tornare indietro negli anni come il Golden Classic? Poi soprattutto è trasmissione che vi fa sentire delle canzoni che magari tantissimi anni che non passano più alla radio. Beh dai, questo è il mio intento, quello di farvi riascoltare, come ho già detto in tantissime altre occasioni, le canzoni che sono state parte della nostra giovinezza. Qua siamo intorno al 1979, lei si chiama Norma Jordan. Cantante, attrice americana, doppiatrice, ballerina, un po' tutto, faso tutto me, come si diceva qualche tempo fa. Album che era il primo, quello che si intitolava Feel Me, è registrato un po' in Germania, un po' qui in Italia. Questo è stato anche un 45 giri che ha avuto addirittura l'onore di essere abbastanza importante, perché era stato arrangiato da uno che lavorava spesso e volentieri con la signora Donna Summer. Donna Summer, così forse è più italiano. Va bene, allora dai, proseguiamo nel nostro appuntamento. Oggi abbiamo sentito un po' di belle canzoni, quelle che seguiranno saranno altrettanto belle. In questo caso però un po' più tranquilli magari rispetto alla canzone precedente, con Patti LaBelle.

però che storia, oh. Che storia. 1979, album di uscita di Patti LaBelle, che è stata, come ho già detto in altre occasioni, perché non è tantissimo che l'abbiamo ascoltata lei, è passata qualche settimana, però ci stanno sempre bene le sue canzoni, perché possono essere belle e veloci, ma possono anche essere tranquille come questa qui, anche se questa qua è tranquilla fino a un certo punto. Era lei che si presentava sul palco insieme alle colleghe Blue Bills per fare sempre dei grandi grandi concerti. Questa era It's Alright With Me, album, come abbiamo già ricordato più volte, del 1979, con Patti LaBelle. Ed ora, beh, questa canzone mi piace. Finalmente sono riuscito a comprarmi il CD di questa band. Sì, dopo tante varie ricerche ho trovato una bella raccolta che contiene questa bella canzone di Roy Ayers insieme al resto della band. Questa si chiama Running Away.

si parla sulle canzoni, ma quando le canzoni durano tanti minuti e c'è la possibilità di dare qualche informazione, non ne daremo tante di Roy Ayers, altrimenti dovremo stare qui 4-5 giorni. Però, ragazzi miei, quando uno

magari Jay Bleed o Erykah Badu, o giusto proprio per Coolio nel mondo della musica R&B. E poi chi? Will Downing, Marie James, Mary J. Ma quanti ne ha fatti di collaborazioni che tra? Anche Jelly Bean c'è. Oh, che l'ho scoperto adesso guardando un attimino la pagina internet. Va bene, comunque Roy Ayers, è bello ogni tanto di ascoltarlo con questa canzone che secondo me, vi siete accorti, è quella che io preferisco del suo parco musicale. Quella che si intitolava Running Away. Arriveremo alla seconda pausa con questa qua. Oh, lei è una bella femminuccia. Si chiama Patrice Rushin. Cosa ha fatto? Ha fatto tante di canzoni. Nel nostro appuntamento, questa forse è una di quelle che non è mai tanto tanto passata, però secondo me ci sta alla grande. Ha tutti gli attributi per essere anche adesso un grandissimo successo. Volete sapere come si intitola? Dopo il jingle, Patrice Rushin canterà Look Up. Look Up.

Non fatevi fregare. Non fatevi fregare, perché questa è una formazione composta da due personaggi che si chiamano René Moore e Angela Wimbush. Non fatevi fregare, perché non sono francesi. Io ero convinto tanto tempo fa che loro arrivassero dalla qui vicina Francia. In realtà arrivano dagli Stati Uniti d'America, formazione che ha fatto dell'ottimo R&B, ma anche dell'ottimo pezzi da discoteca. Dai, ci ricordiamo questa qui in particolar modo, ma ci ricordiamo forse I'll Be Good, un pezzo piuttosto tranquillo con un ritmo di quelli veramente affascinanti. Golden Classic, dove però prosegue su questa scia. Abbiamo incominciato a muoverci un attimino. Beh, perché non proseguire? E certo che lo facciamo. Con questa formazione, dove c'era anche Jocelyn Brown che cantava. Le Music, la ricordate? Beh, questa è una delle più famose.

Questo non sembra mai un grande contenitore di musica di grande, grande qualità. Me la sto tirando un po'? No, però effettivamente qui si sente la musica che da tanti anni magari non fa la sua apparizione alla radio. Magari questa canzone è andata questa mattina, però va bene, il Golden Classic è passato in questo momento. Con un grande duo americano formato nel 1969, Derry Hall e John Oates, grande produttore musicale, con questa canzone che era una delle più famose, quella che si intitolava I Can Go For That, canzone ripresa anche in Italia da Rosalino Cellammare. Ora, ragazzi miei, torniamo a sognare alla bellezza di Asia Patley. La ricordate questa canzone? Mamma mia, che meraviglia! La sentiamo insieme, si chiama The Devil Is Loose.

Ditemelo, da quanto tempo non sentite questa canzone? Ah, come mi sto rallegrando, e tanto, eh. Chi non era innamorato di Asha Pusley? Alzi la mano. Infatti non vedo mani alzate, perché tutti quanti lo eravamo. Dalla famosa indiana era stata definita così lei, con questa canzone che aveva fatto innamorare veramente tutti per la sua dolcezza. Era The Devil Is Loose. Si chiude l'appuntamento con i Golden Classic. Grazie di essere rimasti anche oggi a sentire questo appuntamento che vi fa riascoltare la musica degli anni 70 e 80. Vi lascio in buone mani, perché arriverà qualcun altro a condurre un sacco di bella musica, ma soprattutto con lei, Cherry Lynn. Ciao, alla prossima.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 9 minuti.
4: Gran Bretagna 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Rubati 4 quadri di Renoir dal museo in Costa Azzurra. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 8 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire il dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild, non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 individuati dalle telecamere di sorveglianza sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili, quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

I Bone AM sono stati un gruppo musicale tedesco. Il loro stile è un europop ed eurodisco ballabile, vivace, orecchiabile e dai richiami tropicali. Il gruppo vendette più di 150 milioni di copie. Il frontman Bobby Ferrell era il volto e il ballerino del gruppo, ma spesso si limitava a muovere le labbra in sincronia con le canzoni, lasciando le parti vocali a Bobby Farian, che era anche il produttore del gruppo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

Un super classico qui a Radio Punto, un super classico qui al Centro della Musica con Angelo Moscavo in questo martedì. E proprio lei, Chrissy High con i Pretenders, con il brano che porta il titolo di Breath in Pocket. E ci arriva anche un WhatsApp al 379-100-2645 che dice: ciao Angelo, ciao a tutti, qui Daniele e Vale, sa Valentina, da Bosio, in provincia di Alessandria. Purtroppo siamo tornati al lavoro e la nostalgia delle vacanze si fa sentire tantissimo. Lo so, però sono finite, eh. Ripensiamo spesso ai meravigliosi giorni trascorsi in Croazia. Bella la Croazia, non c'è niente da dire. Una splendida nazione che ci ha regalato posti incantevoli, mare fantastico e momenti che porteremo a lungo nel cuore. Quando abbiamo ascoltato la radio, naturalmente abbiamo ascoltato Radio Punto. Grazie, ci avete portato anche in Croazia e di questo vi siamo grati. E spero che siate stati in buona compagnia della nostra musica. Adesso vi lascio in compagnia del disco estate, perché l'estate non è finita.

0: un'estate abbastanza recente per il disco estate di quest'oggi in mia compagnia. Pensare male, erano i Colors insieme a Elodie, ed è anche l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme in questo martedì 8 di settembre 2026. Bene amici, io vi lascio in compagnia di Lilian, naturalmente è tornata anche lei dalle vacanze e ha ripreso la programmazione, quella di tutto l'anno. Vi lascio in sua compagnia con la sua Slow Time e vi aspetto domani, naturalmente dopo le ore 17, qui sempre da Radio Punto. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao!
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Gran Bretagna, 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Rubati 4 quadri di Renoir dal museo in Costa Azzurra. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferregno, essere in apertura di giornale. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild. Non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2, individuati dalle telecamere di sorveglianza, sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, parametri cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili. Quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di Pisa 2025 è rappresentata la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Summertime.
1: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
2: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time, sono Lilia, come sempre a quest'ora noi ci sentiamo. Sapete perché? C'è un bel motivo, perché vogliamo condividere con voi la grandissima musica, le notizie, tanto divertimento, il buon umore. Anche perché? Perché ci fa piacere sapere che voi stiate bene, che voi stiate godendo questa serata. Appena scattati le sono appena scattate le 18 ed è proprio il momento giusto per iniziare a godere questa serata. Non importa cosa state facendo, anche se magari dovete lavorare, voi state lì, noi invece vi accompagniamo in queste, in qualsiasi cosa che state facendo. E allora, per annunciare cosa vi aspetta, ci saranno i brani, ovviamente le canzoni degli anni 70, 80, 90, tutte le epoche, solo di altissima qualità però, e anche brani attuali, non vi preoccupate. Ci saranno anche le notizie e poi due appuntamenti con Radio Punto Classic e due appuntamenti con Disco Estate. Quindi diciamo che di cose divertenti ce ne sono. E per farvi vedere che ho detto la verità, iniziamo con il nostro primo brano, così subito ci mettiamo nel mood giusto con loro, Gabri Ponte e Jovanotti, che ci presentano DNA. Buon ascolto.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Ma che bel inizio abbiamo avuto con Gabri Ponte e Jovanozzi che ci hanno presentato DNA. Infatti siamo partiti con il piede giusto grazie a questa canzone. Ma adesso vogliamo parlare dell'amore, delle cose amorose, perché quando ci sentiamo pronti per cercare una persona, per magari iniziare a frequentare qualcuno e fare appuntamenti, vogliamo essere impeccabili, giustamente. Vogliamo essere i più belli in assoluto, i più simpatici e avere un buon profumo anche, importante, non è così? Certo, siete d'accordo anche voi, sembra una cosa scontata, ma non per tutti a quanto pare. Scopriamo questo nuovo trend diventato famoso su TikTok, va contro tutto ciò che pensavamo fino ad ora. E secondo quelli che ci credono in questo metodo di seduzione, è proprio quello che crea l'attrazione. Ma che cos'è? Che cos'è? Tra poco lo scopriamo insieme. State con

Eccolo qui, il primo appuntamento con Radio Punto Classic, come sempre, come promesso, torna ogni mezz'ora. E abbiamo ascoltato i Fatsy Spencer Davis Group e la loro Give Me Some Lovin' degli anni 70. Sì, beati anni 70. Ma oggi scopriamo una nuova tendenza che riguarda gli affari amorosi, anzi i primi appuntamenti per essere precisi. Questa novità si chiama pheromone maxing ed è il nuovo modo di seduzione durante l'appuntamento. In sostanza è il fatto di arrivare al vostro date, al vostro appuntamento, senza aver fatto la doccia e senza aver messo un qualsiasi profumo o deodorante. Dicono che sia proprio l'odore naturale a creare l'attrazione, ma allora adesso siamo così sicuri? Certo, è l'ultimo trend sui social, ma ricordiamoci che non tutte le tendenze sui social vanno seguite. Detto questo, soprattutto quelli che sembrano fin troppo rischiose, direi proprio questo il caso, e anche perché l'odore naturale senza lavarsi per un certo periodo di tempo è poco piacevole di solito, a dir poco. In questo caso direi che andiamo sul sicuro, ragazzi, arriviamo profumati all'appuntamento e se è il destino vi rivedrete ancora, se no no, perché se arrivate con l'odore di, diciamo, gorgonzola addosso, ci sono poche possibilità che rivedrete, già così a prescindere.

ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque. I know you wanna say.

Quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo udito sono stati ovviamente loro. Avete già riconosciuto le loro voci, The Cure, Friday I'm in Love, così si chiama la loro canzone, pubblicata nel maggio del 1992 dalla Fiction Records come singolo estratto dal loro nono album in studio, Wish, del 1992 sempre. Pensate che il videoclip è semplice, fa vedere loro che si esibiscono in uno studio di registrazione, eppure ha vinto il premio European Viewer's Choice come miglior video musicale agli MTV Video Music Awards del 1992. Come diciamo sempre, le cose migliori sono cose semplici, quindi questa è la chiave del successo un po'. E amici, avete mai sentito di questa tendenza pheromone maxing? Praticamente è diventata famosa sui social e dice che non dobbiamo lavarci prima di fare appuntamento romantico. Non mi fiderei molto di questa nuova tendenza, perché come abbiamo detto, se non abbiamo, se abbiamo non proprio profumo piacevole, ma se abbiamo profumo sgradevole, allora ci sono poche possibilità che rivedrete questa persona che dovete incontrare. Sì, di solito funziona così, poi magari non si sa mai nella vita, ma magari andiamo sul sicuro e non rischiamo, arriviamo già profumati e poi vediamo come vanno le cose, che ne dite? In ogni caso, noi staremo sempre qui con voi, sempre, qualsiasi cosa che decidete fare, perché siamo qui a farvi compagnia ogni cosa che state facendo. Questo per dire che la nostra prima parte è finita. Sono Lilia, vi dico che è solo la seconda parte, sta per arrivare tra qualche istante. Ora Infotraffico AC Lombardia, ci sentiamo tra un po'.

0: Radio Punto!
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Per un mezzo in panne sulla 9 Milano-Chiasso, 2 km di coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sul tratto milanese della A4, per traffico sostenuto e per un mezzo in panne, si rallenta con code da Monza a Viale Certosa verso Torino. In direzione opposta, quindi verso Venezia, sempre per traffico, rallentamenti e code lungo tutto il tratto urbano. Ancora sulla A4 Milano-Venezia nel Bergamasco, incolonnamenti per 4 km a causa di un mezzo che ha preso fuoco tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Immancabili file per curiosi nella carreggiata opposta da Cavenago a Capriate. Restiamo a Bergamo, dove ci sono rallentamenti e code sull'asse interurbano da Curno a Orio al Serio verso Seriate e tra Curnasco e Bonate Sopra in quest'ultima direzione. A Milano trafficate le tre tangenziali con i maggiori disagi per due incidenti sulla tangenziale nord, rispettivamente tra il bivio per la Milano Meda e Nova Milanese verso Bologna e tra Monza, Sant'Alessandro e Viale Zara verso i Laghi. Ricordiamo che è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Braccia incrociate fino alle 21 di questa sera per il personale del gruppo FS, Trenitalia, Tipper e Trenord, con possibili cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale sono comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nella fascia oraria 18-21. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Eccolo qui, Marco Mengoni, è lui ad aprire la nostra seconda parte. Tutti i miei ricordi. Sono Lilia, questo è Slow Time. Abbiamo aperto la nostra seconda parte. In questa parte ci saranno anche tante altre cose belle. La musica che non si fermerà mai. Ci sarà un argomento che io faccio scoprire tra qualche istante. Dovete essere un po' pazienti, ma la cosa bella è che potete ascoltarci davvero ovunque. Sapete perché? Perché se andate sul nostro sito radio.it non dovete fare più nulla. Cliccate su una delle due iconcine che vi esce subito. A sinistra ci ascolterete in audio. Se invece volete anche vedere le nostre belle facce, cliccate su quella che vi esce a destra. Amici, siamo anche in DAB Plus in tutta Lombardia e sulle frequenze FM. Cercateci su 89.1, 88.8 e 88.15. Un'altra bella notizia, perché oggi vi do solo le notizie belle, a quanto pare, perché sta arrivando Radio.Classica e un altro nostro secondo appuntamento di questa ora, e vi regalerà sicuramente le belle emozioni, quelli che portano i brani degli anni 70, come sempre, i migliori successi naturalmente. Allora, buon ascolto.

La sorpresa che ha portato Radio Punto Classica si intitola And the Beat Goes On di The Whispers. Mamma mia, gli anni 70, che emozione! Ed è possibile sempre dare questi brani grazie a Radio Punto e Radio Punto Classica. Ma parliamo delle vacanze, amici miei. Lo so che ormai abbiamo parlato tanto, ma più che altro quando torniamo dalle vacanze, cosa succede? Che siamo sempre tristi, non vogliamo tornare a lavorare, a sbrigare tutte le nostre faccende, a faticare di nuovo. Beh, normale, certo. Purtroppo, o magari in realtà per fortuna, le vacanze non possono durare per sempre. Però è vero, non è un male che le vacanze non sono eterne, se ci pensate. Prima di tutto, così le apprezziamo di più. E così almeno sentiamo la differenza tra la vita quotidiana e la vita in vacanza. Comunque siamo tristi lo stesso quando torniamo dal mare, soprattutto se ci sono degli imprevisti. Quando dobbiamo prendere un aereo ci possono essere tanti di imprevisti, anche i ritardi oppure altre cose. Anche i passeggeri di questo volo non sono l'eccezione. È successo qualcosa e tra poco scopriamo cosa.

Lui è Rod Stewart, ci ha fatto stare bene, mamma mia, ma quanto bene, con la sua Downtown Train, il brano degli anni 90. Ma comunque vi piace viaggiare con l'aereo? A tanti di noi piace, soprattutto quando andiamo in vacanze, certo. E invece quando torniamo dalle vacanze è un po' meno, immagino, è un'altra storia. E vogliamo essere sempre in vacanza, ma a parte la nostalgia per le nostre ferie ormai andate, possono succedere anche altri inconvenienti. Per esempio, se non potete più partire, perché secondo il comandante dell'aereo ci sono i bagagli troppo pesanti per partire. Vi è mai successa questa cosa? E poi è successa durante il volo in partenza dall'isola greca di Skiathos, diretto a Napoli. Il comandante ha annunciato che deve alleggerire l'aereo e per farlo deve far partire i bagagli in eccesso con il prossimo volo. Niente, i passeggeri non avevano scelta, hanno dovuto accettare le condizioni del pilota. Però aveva ragione a quanto pare, perché volare così sarebbe stato troppo rischioso. E anzi, questa è la dimostrazione che ci ha pensato bene alla sicurezza dei passeggeri. Meno male. E voi? Siete già tornati dalle vacanze o siete ancora in partenza? E beati voi se siete in partenza. Siamo invidiosi, ma solo con l'invidia bianca.

0: E apareceu.
1: Um po' di musica brasiliana, ci sta, ci sta. Infatti abbiamo ascoltato Você Me Apareceu, il singolo di debutto del gruppo musicale pop brasiliano Kaleidoscopio, pubblicato nel 2002 in Brasile e nell'estate del 2004 in Europa invece dall'etichetta discografica Edel. Vi ricordate questo brano? In ogni caso l'abbiamo fatto ricordare adesso con il nostro disco estate che torna sempre ogni mezz'ora, proprio così come Radio.Classic. La notizia che abbiamo scoperto è bella perché ci prova, ci dimostra il fatto che comunque ci sono anche dei piloti che pensano alla sicurezza dei passeggeri, anzi tutti i piloti dovrebbero pensare alla sicurezza dei passeggeri, certo, e questa è stata un'altra dimostrazione di questo fatto, perché a quanto pare il volo in partenza dall'isola greca diretto a Napoli non poteva partire perché c'erano dei bagagli troppo pesanti, e così li ha fatti partire con il prossimo volo, e ha fatto bene perché sennò sarebbe stato troppo pericoloso andare con così in queste condizioni. Bravo, bravo, bravo davvero. E amici miei, se dovete partire ancora, siamo invidiosi, ma solo con invidia quella buona. Vi auguriamo ovviamente di stare bene, di divertirvi durante queste vacanze che dovete ancora fare. Quelli che sono già tornati dovete essere duri, no, supportatevi. So, capisco che è difficile riprendere il lavoro dopo le vacanze, ma in ogni caso vedrete che supererete velocemente questo cambio e poi andrà tutto bene. Poi siamo sempre noi a farvi compagnia in ogni cosa che fate. Amici, su questa nota dobbiamo salutarci, noi siamo arrivati in fondo alla nostra puntata. Sono Lilia, questo è stato Slow Time, noi ci sentiamo domani sempre allo stesso orario dalle ore 18 qui su Radio Punto. A domani, ciao!
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
4: In apertura le dichiarazioni di Sala: sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla seconda piazza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ad un evento promosso dal comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, parlando del corteo previsto per sabato. Il primo cittadino non è preoccupato dal fatto che ci sarà uno spezzone del corteo che si dividerà per proseguire in una piazza parallela, a pochi metri dal Duomo, anche in dissenso a quello che ha deciso lui di fare con il gemellaggio con Tel Aviv. Il 25 aprile in ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche occasione di visibilità, ha detto, e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche. A Roma ci sono sempre più cortei, sono la regola ormai da anni. Io sono stato avvisato dal prefetto e questore su questa seconda piazza e personalmente non ho niente da aggiungere da questo punto di vista, ha poi concluso. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Valtellina, dove una donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano, sbranata da un branco di cani. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognella, 59 anni, di Brianzone, provincia di Sondrio, sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un'area boschiva di Trevigno, un terreno comunale di Tirano, provincia di Sondrio, quando intorno alle 15:30 è stata trovata morta da stato un altro escursionista che ha dato l'allarme al 118 ai carabinieri. Si è pensato inizialmente ad un'aggressione da parte dei lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato invece di un'aggressione da parte di un branco di 5 cani. Nella zona c'è una casa con alcuni cani di razza, dogo argentino, forse in quei momenti liberi, visto che si tratta di un'area impervia e di questi tempi ritenuta non frequentata da escursionisti. Si indaga ora per risalire con precisione alla razza degli animali responsabili dell'aggressione e al proprietario degli animali, e se la morte sia stata successiva ad un malore della donna o ne abbia determinato il decesso. Il TAR respinge ricorsi contro l'intitolazione all'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto. L'aeroporto di Milano-Malpensa continuerà quindi a essere intitolato Silvio Berlusconi. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano, di alcuni centri del Varesotto, contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio, leader del centrodestra, morto nel 2023. La dimostrazione per Marina Berlusconi che i ricorsi intrisi della solita ideologia trita e ritrita sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti. Esulta anche Matteo Salvini, che nell'estate di 2 anni fa aveva approvato la decisione di Enel scatenando le proteste del centro-sinistra. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva parlato di un atto profondamente politico e profondamente sbagliato, e Palazzo Marino si era fatto promotore di un ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i comuni di Cardano al Campo, Samarato e Somma Lombardo. A quasi 2 anni di distanza è arrivata la decisione del TAR, che nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili ha ritenuto legittimo l'operato di ENAC.
5: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. 6 km di coda sulla A4 Milano-Venezia per un mezzo che ha preso fuoco tra Dalmine e Trezzo verso Milano, e a causa dei curiosi si sta in fila anche sulla carreggiata opposta da Cavenago a Capriate. Andiamo a Milano sul tratto urbano dell'A4, ancora trafficato con code a tratti rispettivamente dal bivio per la tangenziale est a Cormano verso Torino e davvero la barriera di Milano Est verso Venezia. Traffico anche sull'autosole in colonnamenti a tratti tra Melegnano e San Giuliano nelle due direzioni. Si sta in coda anche sulla A8 Milano-Varese dal bivio della A4 a Fiera Milano verso Varese e proseguendo dalla barriera di Milano Nord a Busto Arsizio. In aumento in questi minuti il traffico anche sulle tre tangenziali milanesi. Stessa situazione in uscita dalla città: sulla Milano Meda ci sono incolonnamenti da viale Rubicone a Seveso in direzione di Meda, e sulla Milano Lecco code da viale Fulvio Testi a Lissone verso Lecco. Traffico sostenuto a Bergamo sull'asse interurbano, rallentamenti code da Orio al Serio a Curno in quest'ultima direzione. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario in corso fino alle 21 di questa sera, possibili cancellazioni, ritardi a variazioni per i treni regionali intercity e alta velocità. Garantito comunque il servizio essenziale per il trasporto regionale, previsto fino alle 21. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di mercoledì, tanto sole e ancora tanto caldo su buona parte del centro-sud e delle due isole maggiori. Cambia invece lo scenario meteorologico sulla Toscana e al nord. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni via via sempre più diffusi. Localmente saranno anche di forte intensità. Attenzione a possibili grandinate. Le temperature massime nelle zone colpite dai fenomeni saranno in calo. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1980.

1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: e 52 minuti.
1: Gran Bretagna 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Condizioni di Emma Bonino delicate ma stazionarie. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il conflitto in Ucraina in apertura, il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire al paese capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire il dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild, non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 individuati dalle telecamere di sorveglianza sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili, quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di PISA 2025 è rappresentata la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù.
0: Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot. Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw. Punto, radio punto, summer ties.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da Arisca, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 22 e 3 minuti.

Con la parola numero uno di Mogol e Battisti, finalmente Franz Di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta in premiata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Franz Di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summertime. Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili. E se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 6 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Full Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. I had no prior knowledge.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 81 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: È mezzanotte e 9 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: E 5 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music. Un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.